0: proposti rispetto alla settimana scorsa, Dance Theory, la canzone di Madonna, la numero 20, piccolo break e tra pochissimo un'altra sorpresa di giornata, la ex numero 1 della settimana scorsa, scivolata alla numero 19 in questo weekend. Olivia Rodrigo con Stupid Song.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finanziamento.

0: Qualità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
1: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: Play One.
3: I brani più trasmessi della settimana.
4: Bentornati nella Play One. Le sorprese non mancano perché c'è da ascoltare adesso la ex numero 1 della settimana scorsa, scivolata alla numero 19 della nostra classifica. Il titolo è Stupid Song, ce la canta Olivia Rodrigo.

Stupid Song, una voce delicatissima, è quella dell'americana con origini filippine Olivia Rodrigo e la sua canzone che perde 18 posti. Ebbene sì, è l'ex numero 1 della settimana scorsa, scivolata alla numero 19 della Play One. E alla 18 la cantante che ha tolto il cognome da questo progetto intitolato Bass Persuades, Miley. Let's go.

Space Persuades ha tolto il cognome da questo pezzo, è il nuovo di Miley, più 5 rispetto a 7 giorni fa, era la numero 18 della nostra classifica, in onda ogni sabato su Radio Number One dalle 18 alle 21. Alla 17 la band tutta al femminile delle Cat's Eye con Animal.

Risiedono negli States, ma hanno diverse nazionalità. Manon, Daniela, Lara, Megan, Sofia e Yeon Chai provengono dalle Filippine, dalla Corea del Sud, dalla Svizzera, dall'India, dagli States e dalla Cina. Hanno fondato questo gruppo tutto al femminile chiamato Kiazzai e in questo weekend perdono 10 posti con la loro canzone Animal che abbiamo sentito qui su Radio Number One. Alla 16 della Play One sale Sienna Spiro con Great Expectation.

0: Great Expectation, un'altra voce pazzesca, quella di Sienna Spyro, più 3 rispetto a 7 giorni fa per la sua nuova canzone che sale alla numero 16 della nostra classifica, la Play One.
1: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

0: Buona serata a tutti voi, grazie per aver scelto Radio Number One alle 19:59.
1: Ascolta i podcast di Radio Number One.
2: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
1: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.

un vero e proprio saliscendi di settimana in settimana per Partenope, la canzone dell'estate 2026 con Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, meno 9 rispetto alla settimana scorsa, e Partenope ha aperto il sipario alla nostra terza ora insieme. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, come ogni sabato sera ci sono le 40 canzoni più trasmesse della settimana e alla numero 14 troviamo Tommaso Paradiso in discesa con la sua canzone intitolata Agitare Coca-Cola.

0: Non ne sbaglia una e bravo Tommaso. Agitare Coca-Cola, numero 14, Tommaso Paradiso in discesa, canzone che perde due posti rispetto alla settimana scorsa qui su Radio Number One all'interno della Play One. Due posti in meno anche per Ernia che scivola alla numero 13 con la sua nuova canzone intitolata Dedica.
1: Che nome

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica la canzone del rapper Ernia, pubblicata lo scorso 4 settembre come seconda estratta dalla riedizione digitale del quinto album in studio Per Soldi e Per Amore. Siete su Radio Number One, la Play One continua e alla numero 12 in salita troviamo Laura Pergolizzi, un'americana con origini italiane, LP.

LP Laura Pergolizzi dagli Stati Uniti d'America con la sua nuova canzone che guadagna 5 posti rispetto a 7 giorni fa e sale alla numero 12 della nostra classifica. Tra pochissimo le prime 10 e a proposito di top 10 erano alla numero 3 7 giorni fa, scendono alla 11 con questa canzone intitolata Amica, Annalisa e Madame.

0: Amica è il titolo della nuova canzone di Madame e Annalisa, appena sentite qui su Radio Number One. Perdono 8 posti e scivolano alla numero 11 della Play One, che torna tra pochissimo con la numero 10. Torneremo in America da Somber con My Body's Ready.
1: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

0: One, i brani più trasmessi della settimana.
1: Il sabato sera di Radio Number One e con la Play One, bentornati e bentornate nella nostra classifica ufficiale. Apriamo il sipario alla top 10, le prime 10 da ascoltare. Ripartiamo da un artista americano giovanissimo, il suo nome è Somber e questa è la sua nuova canzone, My Body is Ready.

My Body is Ready, il giovanissimo artista newyorkese Somber, che da alcuni mesi risiede a Los Angeles e dalla città degli angeli ha composto e cantato questa canzone intitolata My Body is Ready, canzone che abbiamo trovato in questo weekend alla numero 10 e rispetto allo scorso ha guadagnato 10 posti. Stabile alla numero 9 della nostra classifica con Kitsugi e Lisa.

Kintsugi su Radio Number One Elisa con questo pezzo che è un rimando all'omonima pratica giapponese per la riparazione di oggetti in ceramica, in cui linee di rottura, leggevo, unite con lacca o rusci sono lasciate visibili, evidenziate con polvere d'oro. Era la numero 9 della Play One, tra l'altro canzone stabile alla 9 come la settimana scorsa. Guadagnano due posti invece rispetto alla scorsa classifica Usual da Marsiglia e Ultra Nate dagli States con Moving to the Sun, numero 8.

Moving to the Sun, tra le canzoni più forti del 2026, anche questa del DJ producer francese Ugel, che ha scelto Ultra Naté con questa voce pazzesca e questo progetto che è tra le numero uno dell'anno, sentito qui su Radio Number One, in salita alla numero 8 della Play One. Alla 7 sale Malika Ayan, più 8 rispetto a 7 giorni fa, per la sua nuova canzone intitolata Detto tra noi.

0: Detto tra noi è il titolo della nuova canzone firmata Malika Yan, alla numero 15 la settimana scorsa, alla numero 7 in questo secondo sabato di ottobre. Siete su Radio Number One, tra poco le prime 5, ma prima alla numero 6 troviamo Safe con Parlar d'amore.
1: Che bella!

0: Parlare d'amore.
1: Accendini e cellulari accesi, microfoni aperti per tutti, perché questa di Saif è una delle più cantate, lo sanno bene i nostri programmatori che hanno fatto risalire alla numero 6 Parlare d'amore che abbiamo appena ascoltato e cantato qui su Radio Number One, dove ogni sabato sera a quest'ora in molti aspettano le prime 5 e soprattutto vogliono sapere chi c'è sul gradino più alto del podio. Lo faremo con voi tra pochissimo, ripartiremo con Olivia Dean alla numero 5 insieme alla sua nuova canzone intitolata Baby Steps.
2: Play One. I brani più trasmessi della settimana.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Play One.
6: I brani più trasmessi della settimana.
1: Bentornati nella classifica ufficiale di Radio Number One. La Play One apre il sipario alle prime 5 canzoni. Alla numero 5 in salita dalla 24, Olivia Dean con Baby Steps.

0: Olivia Lauren Dean, ovvero Olivia Dean con la sua canzone intitolata Baby Steps, altro successo pazzesco per la cantautrice britannica classe 1999 che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. Con la prossima si rientra nel bel paese dall'Italia, Luciano Ligabue è tornato, risale alla numero 4, Qualcosa per te.
1: Dios,

0: Per te.
1: Qualcosa per te. Tra le canzoni che guadagnano più posizioni rispetto alla settimana scorsa c'è la nuova di Luciano Ligabue, dalla 21 alla numero 4 della nostra classifica. E adesso zona medaglie. Sul gradino più basso del podio sale John Legend con la sua nuova canzone che guadagna 10 posti rispetto a 7 giorni fa. È Daylight.

Daylight, la nuova canzone di John Roger Stephens, ovvero John Legend, dalla cittadina di Springfield. Lui è un produttore discografico, ma anche televisivo, ma anche teatrale, un personaggio televisivo statunitense, appena sentito qui su Radio Number One con questa canzone che ha guadagnato 10 posti ed è salita alla numero 3 della Play One. Tra poco scopriremo con voi chi sarà la nuova numero 1, ma prima di farlo troviamo alla 2 Peggy Gou e Aira Star in salita con Woman.

Dalla Corea del Sud, Peggy Goo, dalla Nigeria, Ayra Starr, con la loro nuova canzone intitolata Woman, più 3 rispetto alla settimana scorsa, ha sfiorato il gradino più alto del podio, ma si è fermata sul più bello, alla numero 2 della Play One. Come detto in precedenza, abbiamo una nuova numero 1 e allora la scopriamo adesso. Su Radio Number One, nuova numero 1 della Play One, Paparazzi, Cesare Cremonini. Come

0: I paparazzi, amati o odiati da Cesare Cremonini? La prossima volta glielo chiederemo. La nuova numero uno della Play One è proprio questa canzone che ci ha cantato Cesare Cremonini, intitolata Paparazzi, pezzo che chiude la nostra classifica ufficiale, che tornerà sabato prossimo qui su Radio Number One a partire dalle ore 18. Noi ci ribeccheremo prima, lunedì alle 14 con il pomeriggio Number One. Da Stefano Federici è tutto, bye!
1: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

0: Radio Number One, le 21 e un minuto.
1: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
0: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
1: Conosci i nostri speaker.
0: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
1: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
0: RadioNumberOne.it è

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Donne, è arrivato al bar.
2: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
3: Sono qui, non mi vede?
2: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
3: Le stavo appunto cercando.
2: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
4: Sono la nuova barista.
2: Ancora lei?
3: Ah, io non so nulla, eh.
5: Non mi meraviglia, mio sire.
2: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
6: Però si poteva far meglio.
7: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Radio Number One, le 22. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
4: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è

0: but you can't go wrong.
1: Number One Nights, il suono della notte su Radio.

0: Radio Number One, le 23.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Benvenuto nel futuro.
2: Siamo nell'anno 2046.
1: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
0: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
3: 75 kg a sinistra, 75 kg a destra! Ma cosa serve?
4: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
5: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.
7: Radio Number One.

negro. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Radio Number One, l'una e tre minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
2: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
3: Andrea, pensavo a un tema geniale.
2: Sì.
3: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
2: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
4: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi, ecco.

città fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte su Radio Number One.